0: marijuana, senza miglia, marijuana, senza miglia, marijuana, senza miglia.
1: Radio Quarks.